0: Radio. Brand new.
1: Sono Avero Soler.
2: Sono Rui Paci.
1: Il nostro singolo, il sole.

0: Play Radio. More hits. Brand new.
1: Sono Avero Soler.
2: Sono Roy Paci.
1: Il nostro singolo, il sole.